0: Intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni santi concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: messo tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente appresso il mio, farti

quei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mani, in pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poche ve la do, compratela, compratela.

dolore, di copie delle cimici, ho sempre il distruttore, di cui certificati, autentici vollati, toccar vedere il legge, a ciascheduno farò, per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso e tuo agenario.

Le vostre rughe incomode con esso cancellate. Volete voi donzelle belli sciapir la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, comprate mio specifico.

per mio specifico, per ciò che io vedo do. E nove pare arbitrici, stridisce gli apopedici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i timpaniti, le scafole rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo divento. Mirabile che cimici, mirabile che fegato, guarisce i timpaniti, stridisce gli apopedici, comprate il mio specifico, voi vedo un segno.

portato bella posta da lontano mille miglia. Vi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

stupendo, si balsamico e di stile, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome è pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in vaso.
0: Avresti voi per caso

0: che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Ah, sì, capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peghi. Accentemi, è un effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è un effetto sorprendente, non è

0: faccio? Silenzio, fai silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai.
1: Oh,
0: sicuramente è un affar geloso assai. Impacciarsi.

ben così. Che cosa vuol dire? Questo sia un mito. Ora la mia scopre. Se non la mia di qua, va ben, ora la mia.

0: che fatto ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te. Infin che io tengo,

Poiché cantar pianetta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

la Nina Cordoniera e il Senator Tredenti. Marcarola due volte.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale, reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, il marino viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual vedo nuvoletta?
2: Non è niente. Se non è presente, compito, non mi parla, mi ha ben detto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: le feste nuziali son più piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, e il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto. Se anticipare l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine costo un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier. Mi piace giovare ai bisognosi.
2: Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa che mi aspetto, ammederai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un po'?

0: La donna è un animale stravagante davvero. Avina mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, mi spezza nella testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché...

0: felicità, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, volite? Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto e alle morena voi veste l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguiva e sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato

innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di un cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno.

Parla presto! Su la testa! Tu sei cotta! Io la ricomincio! A quell'aria afflitta e mesta! Se tu vuoi! Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà.

0: Vorresti il ricco?
1: Da ricchezza non mi pacco!
0: Un cochino, un marchesino!

più della schedia! E la bocca così bella, e la buona spesseria! E la piccola sorpresa così qui da buon gipello!

Se lo vedo, brinocella, questa bocca così bella, vedo con una specie di...

Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui, salute e pelle, allegria, fortuna e oro.